sa nenno come te shinji kiru hitasura ni nani kaga okoro yo ni nenziru dake da